ed era lui, Riccardo Cocciante, con il brano Tu sei il mio amico carissimo. È stato scritto e registrato nel 1980 per poi essere pubblicato nello stesso anno all'interno dell'album Cervo a Primavera. Il testo della canzone è stato firmato dallo storico paroliere Mogol, mentre la musica è stata composta dallo stesso Cocciante. È stato poi lanciato come singolo in formato 45 giri con il brano Footing sul lato B nei primi mesi del 1981. Tu sei il mio amico carissimo di Riccardo Cocciante e Mogol.

Yeah. Paolo Belli, un giorno migliore, è stato scritto e inciso tra la fine del 2003 e il 2004 ed è stato pubblicato per la prima volta nel dicembre del 2004 all'interno della raccolta Belli in Smoking. Il pezzo è diventato celebre anche per essere stato scelto come colonna sonora di alcuni famosi spot televisivi del periodo. Lui era Paolo Belli.

Male Lingue. È stato scritto e pubblicato nel 1994 dal cantautore Ivan Graziani. Il testo è stato composto in vista alla partecipazione di Graziani alla 44esima edizione del Festival di Sanremo, svoltandosi nel febbraio di quell'anno, dove si classificò al 7° posto. La canzone è poi diventata la traccia di apertura dell'album Male Lingue. Ivan Graziani, maledette male lingue.

0: Vittorio Marsiglia con Non sta bene, è una macchietta. Voi vi chiederete cos'è una macchietta? La macchietta è nata verso la fine dell'Ottocento. È un tipo di esecuzione della canzone napoletana, caratterizzata dal modo quasi caricaturale di descrivere personaggi e situazioni. Tecniche tipiche del genere sono il doppio senso, l'allusione oscena, ironie un po' grottesche e paradossali. Lui era Vittorio Marsiglia con Non sta bene.
1: Io la canto, ma non è una canzone. È un'escursione storica, romantica, toponomastica per le strade e i vicoli della memoria. È una specie di viaggio all'interno del mio, come dire, del mio cardio. Eh sì, perché se era vostro, era de voi.

Eh sì, perché la vita è fatta anche di questo. E in quel momento c'era la guerra. E siccome io non sono molto portato per far guerriero, come si dice? I give myself, me so dato. Dice, ma perché c'avevi paura? Sì, e questo è il bello. Perché se tutti ci avessero paura, la guerra non la farebbe più nessuno.

è certo che Roma è una città unica. Io tante volte mi domando come fanno a campare quei poveracci che non vivono a Roma. Dice, ma è diventata una città invivibile. Tutti se ne vanno a na, ma restano tutti qua. È il fascino della città eterna. Io per esempio sto a Roma da quando sono nato, no? E ci ho avuto la fortuna di restare ragazzo a lungo, per cui mi sono innamorato un sacco di volte. Ma poi quando vai a Strigne, t'accorgi che gli amori sono come le malattie.

Viale del Re di Nino Manfredi è un'intima passeggiata storico-romantica tra le strade di Roma e i ricordi. Più che una semplice canzone, è un viaggio nel miocardio dell'artista. Un monologo nostalgico che usa la memoria per raccontare amori passati, rimpianti e il tempo che fugge con la tipica malinconia agrodolce romana. Nino Manfredi con Viale del Re.

Sotto casa, il brano di Max Gazzè Sotto casa, è una riflessione ironica e profonda sul tema della spiritualità, sul senso della vita e sull'ipocrisia della società.

0: ti criticheranno sempre, sempre, parleranno male di te e sarà difficile che incontri qualcuno a quale tu possa piacere così come sei. Quindi vivi, fa quello che ti dice il cuore, perché niente è permanente in questo mondo scellerato, malvagio, nemmeno il nostro dolore, i nostri guai. Scrive Charlie Chaplin: quando ho cominciato ad amarmi davvero, ho smesso di voler avere sempre ragione. E così ho commesso meno errori. Oggi mi sono reso conto che questo si chiama semplicità. Quando ho cominciato ad amarmi davvero, mi sono rifiutato di vivere nel passato e di preoccuparmi del mio futuro. Ora vivo di più nel momento presente, in cui tutto ha un luogo. E la mia condizione di vita quotidiana la chiamo perfezione. E quando ho cominciato ad amarmi davvero, mi sono reso conto che il mio pensiero può rendermi miserabile e malato. Ma quando ho chiamato a raccolta l'energia del mio cuore, l'intelletto è diventato un compagno importante. Oggi a quest'unione do il nome di saggezza interiore. Non dobbiamo continuare a temere i contrasti, i conflitti e i problemi con noi stessi e con gli altri, perché perfino le stelle a volte si scontrano fra loro, dando origine a nuovi mondi. Oggi so che tutto questo è...
1: You're listening to Fairchild Radio, Vancouver's multicultural station.
2: Please note that this is a repeat broadcast of a previously aired program. Any time-sensitive announcements cannot be deemed current. We hope you enjoy it.
1: We now present a program for the Filipino community on Fairchild Radio, Vancouver, BC.
3: Hello! Magandang-magandang umaga po sa inyong lahat, mga kababayan. Welcome sa ating Radio Pinoy, 94.7 FM, ang radyo ng Pilipinas sa Calgary. Ang oras po natin ay alas 11 sa is. So 6 minutes after 11 a.m. At siyempre po, kayo po ay nakikinig dito sa ating 94.7 FM, ang radyo ng Pilipinas sa Calgary. Ang oras natin ay alas 7 minutes after 11 a.m. po. At ang ating telepono po rito ay 403-717-1943, 403-717-1944 at 403-717-1947. So, umpisahan po natin ang ating programa sa pagbasa ng salita hango sa Biblia, ang Kawikaan 90:19-20. Karunungan ang ginamit ni Yahweh sa paglikha sa daigdig, sa pamamagitan ng talino, inayos niya ang buong langit. Dahil sa kaalaman niya'y umaagos itong tubig, pumapatak nga ang ulan mula doon sa langit. Yan po ang ating salita, hango sa Biblia, dito sa ating Kawikaan, Kapitulo 3, Versikulo 19 hanggang 20. Magandang-magandang umaga po sa inyong lahat at welcome po sa ating